0: To je kapris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.
2: Libertà. Lo sai, non sono io.